0: veni dal mono.
1: Non credo fosse colpa.
0: Nuovo si fasciste.
1: Soltanto dei fascisti.
0: Tagli.
1: Era anche l'età.
2: Quasi 27.
1: Schiedonico si è fta.
3: Per te che non avevi famiglia e denaro. Per te che non avevi
0: piacere.